trovare il professor Milano Sacchi. E si è caduto la radio che si insegna a aver introdotto nel guadagno di Sacchi. Dopo aver stato trovare la radio, che pensa alla 6:15, sono 6:20, sono la prima, siamo alla prima ora, alla 7, così invitiamo anche il professino. Stiamo bene, grazie a Dio, stiamo qui via. Perché comanda, sua famiglia comanda, o via, grazie a Dio. E siamo ci va sempre un tempo di vittorie, di gloria e gloria, sì. Stiamo con il Signore, stiamo, sono un altro vencedore. Si può fare questo. Stiamo devi e la dividiamo tra le cose che potete, si sentiamo sempre qui. Bene, una benedizione grande, un abbraccio, che il Signore sia con te. Bene, ciao, ciao.